Regalano l'uso della base emblematica patente del centro bagnolo